I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio se fichon. Dio se fichon per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato a un Parlamento, un governo, chi può dire Dio se lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostro 3 sono di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

Chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benisha Romano con lui. Ma stiamo in punta romana, che spera che cada uno di noi parte del messaggio qui e con il nostro volere di praticare la nostra vita e anche condividere con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, da anche per pensare che il signore viene a Romano con me. Ma stiamo in punta Romano, che spera, che non scada mai la nostra parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è Romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: scriva voi. Se io lo cumpli, con dell'aster un posco e aprinti. Bomi lager da na cammina.
1: John, si Dios me stiera scoe parlamentario, si Jesús me stiera vota, pa qua partire, pa quem le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisaba un pueblo te bendiciona. Y si no por scoe, Dios ta buti, Dios te quitarei. Bendiciona te pueblo por scoe, según la voluntad de Dios. E ovviamente non so se algún consejo non fosse palabra di Dio di escogimento di leader non può un pueblo, representante non può un pueblo. Hopini non sa ainda che induna può confianza democratico. È importante ovviamente escuchare le palabra di Dio, sarebbe topico aquí. Riba è topico importante aquí, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuovere ningún gente, ni contra ningún gente. Per la che voi di Dio, per noi ascolti, voi di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo stai ascoltando ovviamente, perché bendiciona il corso, perché per noi assumere scopo, come domani subito il Signore ti batta junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per ascoltare ovviamente. Se vuoi conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, se non ascolti ovviamente. Però chiama un ente, chiama 6-7 casi, se non ascolti ovviamente, Dio su visione per un leader per il corso. Dio si fisce un po' un governo per corso. Dio si fisce un po' un parlamento per corso. Che cosa Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

0: that we upon me
1: to Santo Dolo in este.
0: Umicardo non
1: immigrana fa. E via a duro i gran.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un mensaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e há que não conhece Jesus. Há que na vida está transformada. Há que não conhece o Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente si tende una parola di Signore. Con un po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo scelta ovviamente. Deve un mensaggio di ispirazione. Mi andrò poi si chiama. Nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo il giorno, Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma la stiamo in punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?